0: Piano, disse la lea, piano piano, che la bone di nuova, che riposta.
1: Sì, ma...

0: vecchie teste scarpini.
1: Sei mai gli occhi di santo, sei mai occhi di occhi.
2: Cuscirno da ronde marini, vi porto signori, si lucide chiaro.

della intima speciale pure il mio tamponi scarne, pasticci, ramioni e zoni splendido di sorte ogni cosa è squisita e il vostro rostro invita e te si va compagno te la circula sì.

0: Fa provare quanto spiaccia un passonetto.
1: Sì, razza un po' di passo.
2: Oh, bastone!
1: Quanti intrighi si incontrano oggi per andare attorno.

0: che bianche, alte nere, prendimi poi senza misura, l'avventura, l'avventura.
1: Madonna, provo a farmi, assorbi anch'io.
0: Lago, questo...

0: provvede per non caverciare di sprone di staffe.
1: Ci rivediamo!
0: Arrivederci!

0: faccia grazia, poi che vuol ch'io vada, obbedirò per non tenerla bada. Signori,
1: sì,
0: ecco in arnese tanto il vostro devoto. Il mio nome c'è noto, il rimedio è palese. Questo è quel gran segreto che ci ha fu dispensato dalla buona memoria di mio padre, che si chiamò il Cortese. Io come il re del tesoro tale non vento a beneficio universale. Io non so di coloro che stanno a celebrare la mercanzia, perché la virtù mia già si sa dove che sia. Hanno già ogni volta esaminato, rivisto e approvato questo mio lettuario. Medici, proto medici eccellenti, che sarei lungo il mento far per nome, ma portami qua sopra privilegio. Ci patenti. Signori,
1: allora,
0: io non sono uomo di parole, da me non aspettate giuramenti. Io non posso mai più vedere quel sole, se io non porto stasera a questa nobile fiera un segreto sì raro che si potrebbe pagare ogni denaro.
2: Quanto
1: vale?
0: Bernese, quanto fa?
2: Quanto, dai, sì. Allora?
0: Sur sull'onor mio che lo vendo in testoni in altre parte. Ma perché? Quanto posso mi tenghiate? Per fero servitore. Ecco il vaso più grande, ecco il minore. Senza fare più parole, un Giulio, un grosso.
3: Un Giulio,
0: il resto con cantar qualche canzoni

0: già mai non soglio, cosa che non si accerba. E per tutto andar voglio con la fronte scoperta. A che principalmente serve per beneficio dei mortali? Segreto sì, eccellente. Ma cento e mille male, cattari che nascono dalla testa. Per fucilla il vittore lo sostenta, preservi ed augumenta il calor natura. Reprime i flatti, mitica il volore, soliti l'umor peccanti, purifica le vegne, allegra il cuore.
1: Che più?
2: Che più?
0: Fatti ritorni l'appetito.
3: Non mai starino.
0: Orrore il cervello.
4: Datemene una presa a becco vieno.
0: Alla figura che nottate si sonne le ricette.
5: Alla prova niente. E spiamma io con la nazione. Alla graffina.
6: Via allegremente.
5: Stringhette di fettuccio che vendo.
0: Signori. Ora scendo.
2: Perché?
0: Del resto io so dare canzone.
4: Signori, non perdete l'occasione.
7: Fate di scienzi, casi, di orrazzi.
8: Pare che ci vogliate effettuoni. Cacciate dalle borse sti testoni.
2: C'è qua un gentiluomo che m'ha fatto fa fuori di dare un giulio.
0: Vi voglio far vedere la liberalità della mia mano. Il vasetto minore altrove si è pagato con mezzo scudo.
2: Sì,
0: corre

0: fare la virtù mia non son molto interessato.
1: Il servirmi più caro
0: e che l'aver cento tesori e che son schiavo di signori ma non punto del denaro. Cittadi fazzoletti allegrimente e tu sali da spasso a questa gente
2: alle belle ventarole con ottave e con moti di bellissima invenzione per dar gusto alle persone. Disporiate, figurate, miniate, ce ne compra, ce ne vuole alle belle ventarole.
3: Via, su, canta per tua vita qualche nuova canzone.

0: cibo, smorra riello, dinti lo moccatoro, di anno grossa coviello.
1: Signor vicario, per conservar la vita non guardi a
2: scendere. Ora non i denti, assolententi, e facchi non si spessi. Un povero uomo, come tenti plasti, scherzati, scappezzati. Prena questo segreto, l'usi due volte almeno la settimana, e si tolga di me, se non mi sana.

0: antidoto è algo potentissimo a sanar la vertigine, mentre che la mia origine sta causa fredda e
1: ruda. Porzio,
2: porzio, per questi nobilissimi signori che ci fanno favor con grato aspetto, fate qualche paletto.
3: Ah!

0: tardi.
1: Sì.
0: E triti un vostro figlio.
2: Ladro.
0: Ladro. Uccelli, che scampi guardi. Osto di una fusione il gran periglio. Ogni rimedio umano, ogni soccorso è vano. Prenda il mio elettrario. E presto, presto vedrete il giovamento manifesto.